cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.